piano, beer, and a fly. Io chiaro il sole in Samaria. Vamos a la playa. Me gusta la señorita. Señorita de bikini. Señoritas de bikini. Vamos con señoritas. Because all I ever say on me.